0: che si incatterà, sono case chiuso voi, non cancellare.
1: El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.